simpatia di rutine, fattori che ti furon, sono tuoi tutti fine, che l'aura andrà sei, non fissi bel, che mai, non fissi bel, che mai.